0: volevo la più apoci. Levevo la più apoci, faccia.
1: Merci Seigneur Jésus, merci Papa Bon Dieu, merci à